ke mogareng be are sister Bettina ke le gore rofa yona ga bia le go thobela FM ditlalemeso e ri ke ya bo seswae go di mogatlhogo e re go gona tsa le fa se di fetogile ge di tla kae Stanford wa ga matlhore tsware tshe tsona

karela ko la matshapemang a le hono ke go le boga bone re ho etsa ranta go ba ka ranta tse le sometsela le sene tse masome pedi nne gatlhanong le dollar a America e go ba ka ranta tse masome pedi te le sene tse masome se swa go pontwa Britain ranta tse le sometsa swaye le sene tse masome senyane gatlhanong le euro e go ba ka dollar a le sene tse le sometsela dollar a e go ba dintlentse le go le masome tlhano senyane fela masome tharo nne go yena ka Japan ka China dollar a ile kana le dihwane tse tshela le sene tse masome shupa tshela mala ka India ile kana le di rupi tse masome senyane tlhano re lebella di bosses me baraka ka Wall Street e be gatlisha eta la fetch Dow Jones e tlatlogile ka di percentage la fela fela na tharo Nasdaq composite e tala fetch ka di percentage la fela fela na nne me baraka ka Europe e kopa kopa ne ka se se ba ka motheleji futsi 100 ya ka Britain ya gatlisha ka di percentage la fela fela na tharo ke kwoti ya ka fora e tlase kudu mo la DAX ya ka Germany ile tlasana ka di percentage la fela fela na tee me baraka ka JSE ke ya ka Africa borwa e be itele tsena ka nea go tswelela e la mathapameng a le hono All share index ita sanam kare percentage la fela fela na pedi financials di tiele je kare percentage la fela fela na taro industrial ya fokola kare percentage la fela fela na seswai top 10 resources di tlatlule kare percentage la fela fela na pedi mola di mineral di benya benyane di kaona fetchi kare percentage la fela fela na nne la tlala matlo go dira fa re ho itse ga uta e go ba ka di dollar tse di ke di tsenne le magolo tlhano masome pedi senyane platinum e go ba ka di dollar tse se ke di magolo senyane senyane ka onse ruma ka ole brand e we sa tlotla go yona rekishwa ka di dollar tse masome senyane pedi le di sene tse le masome senyane ke ka parela ke tse o tsa mathapa ma le hono ke a leboga.

ditlhokwa tsa go tswa go nne setshotso ngiyaphila ngiyaphila go mere leboga tlhe leboga bophelo nna go tseka fela jona re leboga go mere leboga modimo a sa re shirele ditse nna go tshotse re leboga hai ke khatile nna ka tema ho mekere ke tsine go balele nna re kopane go tafle ya motsako le khono le mathapa ma go tswa iri ya le somethe yo tlhaka iri la ya boraro maseng a sontaga ke re tla re tsine re no nemela ditapola la tsa fa gore le no DJ Oka DJ Oka wana ka fa o sinya ke tla patela ke le pawe go tswa gone ke le Oka sinyo ga ra tebe ho mme ho le bialo ke di tshe ya tabotse ke ka fa lohola Auckland Park go go bana le Mr. Fantastic ho mme ke na tle ba tshola pele fa le lena moho patala jani ke na le di ela ya masaela e re bona ka yona gore masa a sele ba re masa a sele go se tefela mona ga le go se seta makhube shiale bara bona tswang tswang e ba re monna go tswa ka makhibi a le bele gore na mo la sheke mo la di gomulisa lona ya no ka thake moyo la wa mesong e le tle tswa ka ire la botlhano fa le le ye thake moyo wa mesong ba re go siwa e bara wa ka thabela ke le tjikara mapai nna ke juile tsha le tsina le Mr. Fantastic